Pashkata mi e goliama, amo, o Pashkata tu ne agnama, ama, o citemi saperli belli, a cosina ta cadre.